tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

che sa essere luce. Lì, dove ombra sembra un posto sicuro. Sapere essere luce è un dono che tutti abbiamo. L'importante è non aver paura del giudizio. Semplicemente perché chi ci ascolta in realtà vive le nostre stesse ombre.

0: 3, 9, 7, 1, 5. 3, 9, 7, 1, 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Sei qui da molto? No, sono appena arrivata. Sei così bella? Ma dai, sono così contenta.

Ecco la poesia che volevo scrivere prima, ma non l'ho scritta perché ti ho sentita muoverti. Stavo ripensando a quella prima mattina a Zurigo, quando ci siamo svegliati prima dell'alba, per un attimo disorientati, ma poi siamo usciti sul balcone che dominava il fiume e la città vecchia, e siamo rimasti lì, senza parlare, nudi, a osservare il cielo schiarirsi, così felici ed emozionati, come se fossimo stati messi lì proprio in quel momento.

0: Sì.
1: One more time, bro.
2: Al centro della musica, Radio Centrale Milano, 24 hours a day.
3: Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna?

0: com'è, viva la città com'è.
1: Vieni, vieni in città. Che stai a fare?
2: In campagna.
1: Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. La città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti,

Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Centrale Milano.

Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: annegai in un ascolto, ove la poesia racconta la vita, e nella tua voce udii una tale emozione che ne faceva della morte consapevole vita, in un bacio tra la bocca e le parole.
1: Centrale Milano. Sono le ore della musica indipendente.

0: Corsica in emergenza temporale da venerdì mattina. Francia, il grande malato d'Europa, e Harry e Meghan tornano al Regno Unito. Benvenuti a M575 News, il notiziario di Francia 24 a Centrale Milano per giovedì 20 agosto 2026 in podcasting sulle onde medie su franciaoggi.com. In redazione inizia Marco Gubarsotti, da Parigi Rachel Costa. Ardèche, Drôme e Isère in allerta arancione per temporali, la Corsica in emergenza da venerdì. Meteo France ha inserito questi dipartimenti in vigilanza arancione per temporali a partire da oggi giovedì 20 agosto dalle ore 15. Il bollettino prevede una vasta zona a sud-est del paese in fase di transizione dall'ondata di caldo a una marcata attività temporalesca. Si attendono numerose salve di temporali, salve, con possibilità di raffiche violente, piogge intense, grandine, fulmini e improvvisi picchi di vento. L'agenzia avverte che questi fenomeni, virgolette, potrebbero accompagnarsi a episodi violenti quali raffiche e forti precipitazioni, richiedendo un'attenzione particolare, chiuse le virgolette, ripetita Juvent. Il rischio rimane elevato fino a venerdì mattina, quando a partire dalle ore 6 anche due dipartimenti della Corsica passeranno sotto allerta, con previsione di raffiche particolarmente forti, precipitazioni abbondanti, grandine e intenso fulminare, ripetita Juvent. La Francia non ha ancora finito ad essere percepita come il punto di fragilità dell'area euro in termini di indebitamento. Il tasso di interesse della francese ha superato la soglia del 4.10% a scadenza decennale, il livello più alto raggiunto dal novembre 2008. All'inizio di gennaio il rendimento era attorno al 3.5%. Anche la Germania, tradizionalmente il modello di riferimento della zona euro, registra un aumento del 3.2, valore inatteso dal 2011. Negli Stati Uniti il Treasury a 10 anni hanno superato il 4.7. La notizia che stiamo riportando non racconta un fatto interessante su cui dovremo poi indagare. Il famoso spread, quello che ha ucciso Berlusconi come governo, il famoso spread era il differenziale tra il tasso della Germania e quello dell'Italia. Se il tasso della Germania aumenta, quello dell'Italia e della Francia potrebbe restare uguale, lo spread scendere. Il rialzo del tasso francese è alimentato dal contesto globale di tassi più alti, dalla persistenza dei prezzi di petrolio elevati a causa del conflitto in Medio Oriente e della riduzione delle riserve strategiche di idrocarburi, secondo l'analista Vincent Younis della ING. La combinazione di inflazione e incertezza sull'approvvigionamento spinge i creditori a richiedere rendimenti più elevati, mentre le banche centrali si sono allontanate dal mercato di titoli sovrani, limitando il numero di acquirenti. Il governo francese, impiegato nella redazione del bilancio 2027, deve far fronte a un difetto di bilancio più marcato e a spese di difesa in aumento, oltre a sostenere gli investimenti delle imprese nel settore dell'intelligenza artificiale. Benoît Vesco, presidente di Delubac AM, che non ci spiegano cosa sia, avverte che i mercati percepiscono gli stati altamente indebitati come incapaci di attuare piani di riduzione del debito. Persino la Germania, considerata un buon pagatore, sta ricorrendo a un enorme indebitamento. In questo scenario la Francia è vista come il punto di fragilità della zona euro. I rendimenti a lungo termine confermano la tensione. Le obbligazioni francesi a 30 anni si avvicinano al 5% e i prezzi del debito continuano a gravare sulla capacità di finanziare il paese. François Eckel, l'esperto di finanze pubbliche, sottolinea che un incremento del punto percentuale dal 3 al 4 comporta un aumento della spesa per interessi di 30-35 miliardi di euro in 10 anni, pari a metà del budget annuale dell'istruzione. Tuttavia, avverte che l'impatto immediato sul 2026 sarà contenuto, perché la crescita dei costi di interesse si distribuirà più anni. Il rating di Fitch, previsto per il 28 agosto, dovrebbe dare ulteriori indicazioni sulla sostenibilità del debito francese. E dunque questa politica economica del governo Macron, dei governi voluti da Macron, si ribalterà su quelli che verranno dopo Macron, visto che non potrà più essere rieletto. Ma prima di passare alla notizia veramente centrale della giornata, dove vivranno il principe Harry e Meghan al loro ritorno nel Regno Unito, sentiamo cosa deve raccontarci Rachel.
1: Editoriale di Rachel. L'euro crisi suonata a ritmo di 4,1%. Gigete un po' questa favola alla Francia. Punto di fragilità della zona euro. I rendimenti dei suoi titoli a 10 anni superano il 4% e dicono che il budget 2027 sarà un incubo avanti porte chiuse. Davvero. Che sorpresa quando il costo del denaro sale. Già capitato anche nel 2008. Ma a noi sembra sempre la prima volta che il mercato si sveglia e decide di farci pagare il prezzo dell'iperinflazione del petrolio. Intanto la stampa ci serve l'ennesimo tableau del dramma senza nemmeno offrirci una ricetta, ma la narrazione resta lì, piatta e piena di cliché. Si incolpa la guerra mediorientale per l'aumento dei tassi, Come se il conflitto fosse il chef di una cucina dove il brodo è già avvelenato da politiche fiscali erose. Su un occhio a quello che il governo ha davvero fatto, o peggio non ha fatto, per contenere il deficit. Ignora il fatto che, mentre gli Stati Uniti sfoggiano tasse del 4,7%, la Francia resta unica a dover chiedere ai risparmiatori di comprare debito più caro, ma senza spiegare perché i suoi conti pubblici faticano a convincere. E poi c'è la rubrica dei cifre a caso. 34,5 miliardi di euro di interessi negli ultimi 6 mesi, 64 miliardi nel 2026. Potrebbero arrivare a 100 miliardi. Sembra la sceneggiatura di un thriller finanziario. Ma il giornalismo non dovrebbe trasformare la macroeconomia in una serie Netflix con colpi di scena ogni 6 mesi. Dov'è la contestualizzazione? Dov'è il confronto con le spese reali, le riforme strutturali, l'efficacia della spesa pubblica? Invece ci troviamo di fronte a un loop di la debolezza è qui, la debolezza è là, la debolezza è ovunque, che rispecchia più la lotta di brand che la realtà. Fine, la nota finale sulle elezioni. Mercati temono l'austerità, temono la FIORN. E capisci che il vero panico non è tanto dei rating o dei tassi, ma di un futuro politico incerto. Ma la stampa, ancora una volta, preferisci dire che il problema è il costo del denaro, piuttosto che chiedersi chi, in cima al politico tecnocratico, sta davvero decidendo di spendere o risparmiare. Forse il vero punto di fragilità è la capacità degli editori di trasformare la finanza in un circo senza clown, ma senza saggi. Quando il giorno? Un monaco chiese al maestro: se il tasso del nostro debito sale come un pallone, dobbiamo più o meno pagare per il futuro della nostra nazione? Il maestro rispose: il pallone sale perché lo riempiamo. I prezzi che paghiamo è la misura della pressione che esercitiamo su noi stessi per non farlo scoppiare. Il monaco, ancora più curioso, domandò: allora, per fermare il volo del pallone è meglio svuotarlo o cambiare l'aria che lo alimenta? Il maestro sorrise e disse: svuotarlo. Venirà la luce delle lampade, ma cambiare l'aria è come insegnare al fuoco a bruciare senza fiamma. Entrambi mostrano che il vero potere è sapere quando lasciare andare. Ma torniamo alle notizie. Dove vivranno il principe Harry e Meghan al loro ritorno nel Regno Unito? Il duca e la duchessa di Sussex hanno annunciato un ritorno repentino nel Regno Unito. Decisione presa dopo una visita di famiglia a luglio che ha rafforzato il desiderio di trascorrere più tempo nella patria di Harry. Durante quel viaggio, il principe, la duchessa e i loro figli, Archie e Lilibet, hanno vissuto momenti intensi con la madre di Harry, la defunta Diana. Incontrando zii e cugini, dovranno trascorrere qualche giorno in Portogallo, dove possiedono una casa. Con fonti vicine alla coppia, il trasferimento non è legato a problemi negli Stati Uniti, ma alla volontà di avvicinarsi alla famiglia di Harry e di garantire un'educazione britannica ai figli. Sono già state scelte le scuole per Archie e Lilibet, con l'inizio del nuovo anno scolastico previsto per la seconda settimana di settembre. Il trasferimento dovrebbe avvenire entro 10 giorni. Sebbene la località esatta non sia stata confermata, gli esperti ipotizzano che la famiglia non si stabilirà a Londra, ma in una zona più rurale, forse nei Cotswolds o nella contea del Northampton, vicino all'estate di Althorp, casa della famiglia Spencer e dimora di infanzia della principessa Diana. Lì il duca potrebbe scambiare la villa da milioni di dollari della California con una proprietà più fresca e tradizionale. Il re ha ricevuto la notizia con sorpresa, ma non si è pronunciato sul trasferimento. Nonostante ciò, il ritorno di Harry e Meghan non è da considerarsi un segno di riconciliazione con il fratello William, il principe di Galles, la cui relazione resta incrinata a causa delle dichiarazioni di Harry nella biografia Spare e dell'intervista con Oprah Winfrey. Non è previsto che la coppia riprenda i doveri reali, rimangono cittadini privati senza incarichi ufficiali dalla corona. La duchessa sta inoltre espandendo il suo marchio, as ever, al di fuori degli Stati Uniti, il che potrebbe portare i suoi prodotti a condividere gli scaffali con quelli del Duke of Cornwall, la linea organica del re. Per quanto riguarda la sicurezza, Non è chiaro se la squadra privata che protegge la coppia negli Stati Uniti verrà trasferita in Gran Bretagna o se otterranno protezione dalle forze dell'ordine locali. L'ultimo anno Harry ha perso una causa contro il Home Office che chiedeva protezione ufficiale, affermando di non vedere un futuro in cui potesse riportare la famiglia nel Regno Unito in condizioni di sicurezza adeguata. Al momento il trasferimento è considerato a lungo termine, ma non definitivo. La coppia prevede di restare nel Regno Unito per un periodo prolungato. Come per ogni loro passo, il pubblico reagirà in base alle opinioni già radicate su Harry e Meghan. BBC News, 20 agosto 2026, fact check by Gemma Four. Articolo non disponibile. Il contenuto dell'articolo non è stato possibile recuperare a causa di restrizioni di accesso al sito di Fonte The New York Times, 24 marzo 2023, fact check by Gemma Four. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per giovedì 20 agosto 2026 su NES with 155 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. La tutela della salute pubblica in Francia. Esplosione contaminata da amianto a Trevoux. Un grave incidente avvenuto a Trevoux, nella regione dell'Alta Savoia, ha provocato l'esplosione di un appartamento riempito di gas, lasciando dietro di sé una nube di fibre di amianto. Solo una minima parte dei beni dei residenti è stata recuperata a seguito di una rigorosa procedura di bonifica, perché la presenza di amianto rendeva pericolosa qualsiasi manipolazione. Le autorità hanno chiuso l'area e avviato le indagini per valutare le responsabilità e i possibili risarcimenti per le famiglie colpite, che mentre i sopravvissuti cercano di ricostruire le loro vite con ciò che è stato possibile salvare. Il debito pubblico degli Stati Uniti supera i 4.000 miliardi di dollari. Il Tesoro americano ha annunciato che il debito nazionale ha superato per la prima volta la soglia dei 4.000 miliardi di dollari, raggiungendo una percentuale pari al 125% del prodotto interno lordo. L'aumento è dovuto a maggiori spese per la sanità, la sicurezza sociale e gli interessi sul debito, in un contesto di tensioni geopolitiche che hanno alimentato la spesa militare. Il governo prevede una nuova serie di emissioni obbligazionarie per cercare di contenere l'incidenza dei tassi di interesse, ma gli analisti avvertono di una possibile crescita dell'onere del debito per le future generazioni. Donald Trump annuncia guerra economica contro l'Iran. Durante una conferenza stampa a Washington, il presidente Donald Trump ha minacciato di infliggere conseguenze economiche tremende a chiunque sostenga l'Iran nella sua lotta contro gli Stati Uniti. Trump ha indicato la possibilità di sanzioni aggiuntive, blocchi commerciali e limitazioni all'accesso ai mercati internazionali per le imprese che avrebbero fornito supporto all'Iran. La dichiarazione ha suscitato reazioni contrastanti tra gli alleati europei, che hanno chiesto un approccio più diplomatico. Gli esperti di mercato, che hanno previsto un aumento della volatilità sui prezzi dell'Amazon Experimenter Bow umanoidi nei magazzini francesi. La nota piattaforma di e-commerce Amazon ha avviato un progetto pilota per introdurre robot umanoidi nei centri di smistamento della Francia. Questi macchinari, dotati di intelligenza artificiale avanzata, sono progettati per assistere gli operatori nella fase di preparazione degli ordini, riducendo i tempi di lavorazione e migliorando la precisione delle consegne. La sperimentazione, ancora limitata a pochi depositi, rappresenta una delle prime iniziative di automazione di questo tipo nel settore della logistica europea, suscitando interesse e dibattito sulle future implicazioni occupazionali. Se i russi colpiscono Kiev, almeno 8 vittime tra civili e militari. Forze armate russe hanno lanciato una serie di attacchi missilistici contro la capitale ucraina, Kiev, provocando la morte di almeno 8 persone e il ferimento di numerosi civili. I raid hanno colpito edifici residenziali e infrastrutture strategiche. Escalation delle ostilità che aggiunge pressione alla già delicata situazione umanitaria nella regione. L'Unione Europea ha condannato fermamente l'attacco, mentre gli osservatori internazionali hanno avvertito di possibili ulteriori violazioni del diritto internazionale umanitario. Vaccino anticancro di Moderna e Merck mostra risultati promettenti nella fase avanzata. Un trial clinico di fase avanzata ha rivelato che il vaccino sviluppato congiuntamente da Moderna e Merck produce una risposta immunitaria significativa contro il melanoma avanzato. I dati preliminari indicano una riduzione della progressione della malattia in una percentuale considerevole di pazienti, citando l'entusiasmo della comunità oncologica. Gli esperti prevedono che il vaccino possa diventare una pietra miliare nella terapia immunitaria, con la possibilità di estendere la sperimentazione ad altri tipi di tumore entro il prossimo anno. Le azioni di Esk Hynix salgono del 12% dopo l'annuncio di un massiccio riacquisto di azioni. Colosso sudcoreano dei semiconduttori SK Hynix ha comunicato di aver avviato un programma di riacquisto di azioni per un valore
2: di diversi decimi di miliardo di dollari.
1: L'annuncio ha spinto il titolo a registrare un rialzo del 12% nella sessione di Seoul. Segno di fiducia da parte degli investitori nella solidità finanziaria dell'azienda e nelle prospettive di crescita del settore dei chip di memoria. Analisti hanno sottolineato che il riacquisto potrebbe sostenere i prezzi anche in un contesto di domanda globale incerta. Gli affronta contraddizioni sulla longevità dei chip prospettive di mercato incerti. Secondo un'indagine di The Information, Nvidia sta cercando di conciliare due messaggi opposti riguardo alla durata operativa dei propri chip per l'intelligenza artificiale. Da un lato, l'azienda promuove soluzioni con vita prolungata per ridurre i costi dei data center, dall'altro.
3: Le recenti valutazioni dei clienti suggeriscono la necessità di frequente sostituzione a causa delle crescenti richieste di potenza.
1: Questa disparità ha generato preoccupazione tra gli investitori, i quali attendono una definizione più chiara della strategia di prodotto di Nvidia per mantenere la leadership nel mercato dei processori ad alte prestazioni. Meteo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per giovedì 20 agosto 2026. Giornata variabile con sole e qualche nuvola. Al mattino il cielo è leggermente nuvoloso e temperature si attestano sui 17 gradi con una lieve brezza di 15 km e rafale fino a 35 km. Non è previsto alcun tipo di pioggia. Pomeriggio si accende il sole tra qualche nuvola. Il termometro sale a 25 gradi. Il vento si intensifica a 20 km/h con raffiche che possono raggiungere i 45 km/h e il rischio di pioggia è del 20%. La sera il cielo si fa metà nuvoloso. Le temperature scendono a 21 gradi. La frequenza è di 15 km/h con raffiche di 40 km/h e le avverse hanno una probabilità del 50%. Durante la notte il cielo diventa molto nuvoloso. La temperatura minima è di 18 gradi. Il vento si calma a 10 km con raffiche di 20 km e non sono previste precipitazioni. Tifonic, esperto del caldo con sviluppo di temporali nel pomeriggio. La mattina inizia con cielo quasi limpido, le temperature sono intorno ai 25 gradi o meno gradi e il pomeriggio si accendono nuvole più dense, la temperatura sale a 27 gradi, il vento aumenta a 10 km/h con raffiche che possono superare i 90 km/h e il rischio di rovesci è del 50%. Sera il cielo si fa più coperto, le temperature scendono a 26 gradi. Il vento rimane a 10 km con raffiche di 30 km e la probabilità di pioggia è del 40%. Notte il cielo si copre completamente. La temperatura minima è di 24 gradi. Il vento è calmo, ma le raffiche occasionali possono raggiungere i 75 km/h con una probabilità di pioggia del 50%. Fonte esperto di La Hen Meteo Milano. Nubi sparse, passi piogge intense temporali nel pomeriggio. Al mattino il cielo è nuvoloso con temperature intorno ai 26 gradi. Il vento è debole da nord-est a 2 km e non si prevedono precipitazioni. L'umidità è alta intorno al 73%. Nel pomeriggio le nubi diventano più sparse. La temperatura massima può raggiungere i 28 gradi. Il vento passa direzione est con raffiche fino a 65 km/h e il rischio di temporali è elevato, con precipitazioni stimate intorno ai 35 mm. La sera le nubi sono irregolari, la temperatura scende a 22 gradi. Il vento si sposta a nord-nord-est con raffiche di 30 km/h e le piogge continuano con intensità moderata. Durante la notte il cielo rimane nuvoloso, le temperature minime si aggirano sui 20 gradi. Il vento è di 5 km/h da nord-nord-est e le precipitazioni sono ancora presenti, seppur in diminuzione. Fonte esperto Daniele Berlusconi di 3BM Meteo, editoriale Meteo di Rachel. Il clima è sempre colpevole, o no? Davvero? Perché ogni volta che una nuvola decide di fare capolino il mondo intero si ferma a pensare al cambiamento climatico? Chi ha inventato questa usanza di trasformare ogni goccia di pioggia in un segno dell'apocalisse ambientale? Forse è più facile incolpare la Kero che ammettere che a volte il tempo è semplicemente capriccioso. E poi, perché tutti noi, dal barista al pilota, diventiamo improvvisamente esperti di climatologia quando il termometro segna una cifra diversa da quella di ieri? È come se il clima fosse il nuovo colpevole di tutti i nostri piccoli disastri quotidiani. Ma davvero non sarebbe più semplice accettare che il sole a volte brucia e la pioggia a volte cade, senza trasformare ogni evento in una conferenza stampa sull'emissione di gas? Con del giorno. Il monaco chiese: qual è il vero volto del tempo oggi? Zhao Shu rispose: il tempo è un vento che spira senza meta. Il monaco replicò: allora perché a Milano piove e a Parigi tende? Zhao Shu concluse: perché la natura non ha agenda. E questo è il meteo di oggi.

0: Ciao, sono Francesco Mesitano e anche io insieme ai miei amici ascoltiamo Radio Centrale Milano.
1: Giovedì 20 agosto, bentrovati all'appuntamento quotidiano con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano da Marco Casa. Nelle Alp Marittima la vigilanza gialla per la canicola cessa da questa mattina, ma il dipartimento passa sotto allerta gialla per temporali e piogge intense. Ci occuperemo della meteo dopo le news. Intanto vi anticipo che sono previste venti forti e raffiche di vento fino a 75 km orari a Nizza e Menton, 55 km orari nell'entroterra e a Tenda. Nell'agosto 2026, proprio in questi giorni, in Monaco, il Principato scrive una nuova pagina di leggenda sportiva. Per la prima volta la Vuelta d'Espagna prende il via dal Principato con una grande partenza in Place du Casino. Giovedì 20 agosto, presentazione ufficiale delle squadre. Sabato 22, cronometro individuale di 9,6 km integralmente monegasca. Domenica 23, seconda tappa con partenza dal Palazzo dei Principi verso la Francia. Con questa edizione Monaco diventa l'unico paese al mondo ad aver ospitato l'avvio di tutti e tre i giri: il Giro d'Italia nel 66, il Tour de France nel 2009 e adesso la Vuelta. Il percorso della cronometro, tecnico e nervoso, tocca Porterquiul, Fontvieille, L'Arvotto e Mare Terra, chiudendo sul rettilineo del Gran Premio di Formula 1. Cronaca nera, nella notte di mercoledì 19 agosto, un adolescente di 17 anni è stato trovato morto con una profonda ferita alla gola in un appartamento di una residenza al Cap d'Antibes. A dare l'allarme è stato il padre, di origine polacca, che ha scoperto il figlio nel letto. Sul posto è stata rinvenuta anche una lettera in polacco, apparentemente scritta dalla madre. Secondo le ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato svegliato dalla ex moglie, che avrebbe brandito un coltello prima di fuggire. Il padre è stato ricoverato con ferite lievi. Poco dopo, la donna è stata avvistata mentre avanzava in mare a una sessantina di metri dalla riva, tra le spiagge del Pontei e della Salis, e riportata a terra dalla polizia. È stata condotta in rianimazione all'ospedale di La Fontaine, sotto sorveglianza e in stato di fermo. Il padre è anch'egli in custodia in attesa del termine delle formalità. Il procuratore di Grasse ha confermato l'apertura di un'indagine per chiarire la dinamica del dramma. Spettacoli dal 21 al 31 agosto. Il Cirque Piéton, noto come il più piccolo circo di Francia, pianta il suo chapiteau allo stadio Rondelli di Garavan a Menton per l'ultima tappa della tournée estiva. È la 13ª edizione consecutiva a Menton, dove la famiglia Piedon torna volentieri per il legame speciale con il pubblico e l'accoglienza ricevuta. Lo chapiteau, a misura d'uomo, garantisce una vicinanza unica tra artisti e spettatori, con distanze da 50 cm a 3 metri dalla pista. In programma 11 spettacoli serali alle 18.30, con numeri di equilibrismo, contorsionismo, animali domestici della famiglia e un originale numero delle pulci in chiave moderna. I biglietti costano 15 euro per gli adulti, 10 per i bambini dai 2 ai 16 anni. Gli under 2 entrano gratuitamente. La meteo di questo giovedì 20 agosto, come dicevamo, giornata di pioggia in Costa Azzurra, vento forte, allerta gialla di Meteo France per rischio temporali e inondazioni sia nelle Alpi Marittime che nel Var, temperature minime lungo la costa 24 gradi, le massime Nizza 30, Cannes 31, Saint-Tropez 32 gradi. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata!
2: Radio Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: Corsica in emergenza temporale da venerdì mattina. Francia, il grande malato d'Europa, e Harry e Meghan tornano al Regno Unito. Benvenuti a M575 News, il notiziario di Francia 24 Centrale Milano per giovedì 20 agosto 2026 in podcasting sulle onde medie su franciaoggi.com. In redazione Nizza Marco Gobarsotti, da Parigi Rachel Costa. Ardèche, Drôme e Isère in allerta arancione per temporali, la Corsica in emergenza da venerdì. Meteo France ha inserito questi dipartimenti in vigilanza arancione per temporali a partire da oggi giovedì 20 agosto dalle ore 15. Il bollettino prevede una vasta zona a sud-est del paese in fase di transizione dall'ondata di caldo a una marcata attività temporalesca. Si attendono numerose salve di temporali, salve, con possibilità di raffiche violente, piogge intense, grandine, fulmini e improvvisi picchi di vento. L'agenzia avverte che questi fenomeni, virgolette, potrebbero accompagnarsi a episodi violenti quali raffiche e forti precipitazioni, richiedendo un'attenzione particolare, chiuse le virgolette, ripetita Juvent. Il rischio rimane elevato fino a venerdì mattina, quando a partire dalle ore 6 anche due dipartimenti della Corsica passeranno sotto allerta, con previsione di raffiche particolarmente forti, precipitazioni abbondanti, grandine e intenso fulminare, ripetita Juvent. La Francia non ha ancora finito di essere percepita come il punto di fragilità dell'area euro in termini di indebitamento. Il tasso di interesse della francese ha superato la soglia del 4.10% a scadenza decennale, il livello più alto raggiunto dal novembre 2008. All'inizio di gennaio il rendimento era attorno al 3.5%. Anche la Germania, tradizionalmente il modello di riferimento della zona euro, registra un aumento del 3.2, valore inatteso dal 2011. Negli Stati Uniti il Treasury a 10 anni hanno superato il 4.7. La notizia che stiamo riportando non racconta un fatto interessante su cui dovremo poi indagare. Il famoso spread, quello che ha ucciso Berlusconi come governo, il famoso spread era il differenziale tra il tasso della Germania e quello dell'Italia. Se il tasso della Germania aumenta, quello dell'Italia e della Francia potrebbe restare uguale, lo spread scendere. Il rialzo del tasso francese è alimentato dal contesto globale di tassi più alti, dalla persistenza dei prezzi di petrolio elevati a causa del conflitto in Medio Oriente e della riduzione delle riserve strategiche di idrocarburi, secondo l'analista Vincent Younis della ING. La combinazione di inflazione e incertezza sull'approvvigionamento spinge i creditori a richiedere rendimenti più elevati, mentre le banche centrali si sono allontanate dal mercato di titoli sovrani, limitando il numero di acquirenti. Il governo francese, impiegato nella redazione del bilancio 2027, deve far fronte a un difetto di bilancio più marcato e a spese di difesa in aumento, oltre a sostenere gli investimenti delle imprese nel settore dell'intelligenza artificiale. Per Moavesco, presidente di De Lubac AM, che non ci spiegano cosa sia, avverte che i mercati percepiscono gli stati altamente indebitati come incapaci di attuare piani di riduzione del debito. Persino la Germania, considerata un buon pagatore, sta ricorrendo a un enorme indebitamento. In questo scenario la Francia è vista come il punto di fragilità della zona euro. I rendimenti a lungo termine confermano la tensione. Le obbligazioni francesi a 30 anni si avvicinano al 5% e i prezzi del debito continuano a gravare sulla capacità di finanziare il paese. François Eckel, l'esperto di finanze pubbliche, sottolinea che un incremento del punto percentuale dal 3 al 4 comporta un aumento della spesa per interessi di 30-35 miliardi di euro in 10 anni, pari a metà del budget annuale dell'istruzione. Tuttavia, avverte che l'impatto immediato sul 2026 sarà contenuto, perché la crescita dei costi di interesse si distribuirà più anni. Il rating di Fitch, previsto per il 28 agosto, dovrebbe dare ulteriori indicazioni sulla sostenibilità del debito francese. E dunque questa politica economica del governo Macron, dei governi voluti da Macron, si ribalterà su quelli che verranno dopo Macron, visto che non potrà più essere rieletto. Ma prima di passare alla notizia veramente centrale della giornata, dove vivranno il principe Harry e Meghan al loro ritorno nel Regno Unito, sentiamo cosa deve raccontarci Rachel.
1: It's reality, Rachel. Lower-

0: crisi suonata al ritmo di 4,1%. Digete un po' questa favola della Francia, punto di fragilità della zona euro. E i rendimenti dei suoi titoli a 10 anni superano il 4% e dicono che il budget 2027 sarà un 5 avanti quarta chiusa. Davvero, che sorpresa quando il costo del denaro sale. Già capitato anche nel 2008. Ma a noi sembra sempre la prima volta che il mercato si sveglia e decide di farci pagare il prezzo dell'iperinflazione del petrolio. Intanto la stampa ci serve l'ennesimo tableau del dramma senza nemmeno offrirci una ricetta. Ma la narrazione resta lì, piatta e piena di cliché. Si incolpa la guerra mediorientale per l'aumento dei tassi. Come se il conflitto fosse il chef di una cucina dove il brodo è già avvelenato da politiche fiscali erose. Su un occhio a quello che il governo ha davvero fatto. O peggio, non ha fatto. Per contenere il deficit. Ignora il fatto che, mentre gli Stati Uniti sfoggiano tassi del 4,7%, la Francia resta unica a dover chiedere ai risparmiatori di comprare debito più caro, ma senza spiegare perché i suoi conti pubblici faticano a convincere. E poi c'è la rubrica dei cifre a caso. 34,5 miliardi di euro di interessi negli ultimi 6 mesi, 64 miliardi nel 2026. Potrebbero arrivare a 100 miliardi. Sembra la sceneggiatura di un thriller finanziario. Ma il giornalismo non dovrebbe trasformare la macroeconomia in una serie Netflix con colpi di scena ogni 6 mesi. Dov'è la contestualizzazione? Dov'è il confronto con le spese reali, le riforme strutturali, l'efficacia della spesa pubblica? Invece ci troviamo di fronte a un loop di la debolezza è qui, la debolezza è là, la debolezza è ovunque, che rispecchia più la lotta di brand che la realtà. Fine, la nota finale sulle elezioni. Mercati temono l'austerità, temono la FIORN. E capisci che il vero panico non è tanto dei rating o dei tassi, ma di un futuro politico incerto. Ma la stampa, ancora una volta, preferisce dire che il problema è il costo del denaro, piuttosto che chiedersi chi, in cima al politico tecnocratico, sta davvero decidendo di spendere o risparmiare. Forse il vero punto di fragilità è la capacità degli editori di trasformare la finanza in un circo senza clown, ma senza saggi. Quando il giorno? Un monaco chiese al maestro: se il tasso del nostro debito sale come un pallone, dobbiamo più o meno pagare per il futuro della nostra nazione? Il maestro rispose: il pallone sale perché lo riempiamo. Il prezzo che paghiamo è la misura della pressione che esercitiamo su noi stessi per non farlo scoppiare. Il monaco, ancora più curioso, domandò: allora, per fermare il volo del pallone, è meglio svuotarlo o cambiare l'aria che lo alimenta? Il maestro sorrise e disse: svuotarlo. Venirà la luce delle lampade, ma cambiare l'aria è come insegnare al fuoco a bruciare senza fiamma. Entrambi mostrano che il vero potere è sapere quando lasciare andare. Ma torniamo alle notizie. Dove vivranno il principe Harry e Meghan al loro ritorno nel Regno Unito? Il duca e la duchessa di Sussex hanno annunciato un ritorno repentino nel Regno Unito. Decisione presa dopo una visita di famiglia a luglio che ha rafforzato il desiderio di trascorrere più tempo nella patria di Harry. Durante quel viaggio, il principe, la duchessa e i loro figli, Archie e Lilibet, hanno vissuto momenti intensi con la madre di Harry, la defunta Diana. Incontrando zii e cugini, dovrà trascorrere qualche giorno in Portogallo, dove possiedono una casa. Con fonti vicine alla coppia, il trasferimento non è legato a problemi negli Stati Uniti, ma alla volontà di avvicinarsi alla famiglia di Harry e di garantire un'educazione britannica ai figli. Sono già state scelte le scuole per Archie e Lilibet, con l'inizio del nuovo anno scolastico previsto per la seconda settimana di settembre. Il trasferimento dovrebbe avvenire entro 10 giorni. Sebbene la località esatta non sia stata confermata, gli esperti ipotizzano che la famiglia non si stabilirà a Londra, ma in una zona più rurale, forse nei Cotswolds o nella contea del Northampton, vicino all'estate di Althorpe, casa della famiglia Spencer e dimora di infanzia della principessa Diana. Lì il duca potrebbe scambiare la villa da milioni di dollari della California, con una proprietà più fresca e tradizionale. Il re ha ricevuto la notizia con sorpresa, ma non si è pronunciato sul trasferimento. Nonostante ciò, il ritorno di Harry e Meghan non è da considerarsi un segno di riconciliazione con il fratello William, il principe di Galles, la cui relazione resta incrinata a causa delle dichiarazioni di Harry nella biografia Spar e dall'intervista con Oprah Winfrey. Non è previsto che la coppia riprenda i doveri reali e rimangano cittadini privati senza incarichi ufficiali dalla corona. La duchessa sta inoltre espandendo il suo marchio, as ever, al di fuori degli Stati Uniti, il che potrebbe portare i suoi prodotti a condividere gli scaffali con quelli del Duke of Cornwall, la linea organica del re. Per quanto riguarda la sicurezza, non è chiaro se la squadra privata che protegge la coppia negli Stati Uniti verrà trasferita in Gran Bretagna o se otterranno protezione dalle forze dell'ordine locali. L'ultimo anno Harry ha perso una causa contro il Home Office che chiedeva protezione ufficiale, affermando di non vedere un futuro in cui potesse riportare la famiglia nel Regno Unito in condizioni di sicurezza adeguata. Al momento il trasferimento è considerato a lungo termine, ma non definitivo. La coppia prevede di restare nel Regno Unito per un periodo prolungato. Come per ogni loro passo, il pubblico reagirà in base alle opinioni già radicate su Harry e Meghan. BBC News, 20 agosto 2026, fact check by Gemma Four. Articolo non disponibile. Il contenuto dell'articolo non è stato possibile recuperare a causa di restrizioni di accesso al sito di fonte The New York Times, 24 marzo 2023, fact check by Gemma Four. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per giovedì 20 agosto 2026 su NSV 155 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. La tutela della salute pubblica in Francia. Esplosione contaminata da amianto a Trevoux. Un grave incidente avvenuto a Trevoux, nella regione dell'Alta Savoia, ha provocato l'esplosione di un appartamento riempito di gas, lasciando dietro di sé una nube di fibre di amianto. Solo una minima parte dei beni dei residenti è stata recuperata a seguito di una rigorosa procedura di bonifica. Perché la presenza di amianto rendeva pericolosa qualsiasi manipolazione, le autorità hanno chiuso l'area e avviato le indagini per valutare le responsabilità e i possibili risarcimenti per le famiglie colpite, che mentre i sopravvissuti cercano di ricostruire le loro vite con ciò che è stato possibile salvare. Il debito pubblico degli Stati Uniti supera i 4.000 miliardi di dollari. Il Tesoro americano ha annunciato che il debito nazionale ha superato per la prima volta la soglia dei 4.000 miliardi di dollari, raggiungendo una percentuale pari al 125% del prodotto interno lordo. L'aumento è dovuto a maggiori spese per la sanità, la sicurezza sociale e gli interessi sul debito, in un contesto di tensioni geopolitiche che hanno alimentato la spesa militare. Il governo prevede una nuova serie di emissioni obbligazionarie per cercare di contenere l'incidenza dei tassi di interesse, ma gli analisti avvertono di una possibile crescita dell'onere del debito per le future generazioni. Donald Trump annuncia guerra economica contro l'Iran. Durante una conferenza stampa a Washington, il presidente Donald Trump ha minacciato di infliggere conseguenze economiche tremende a chiunque sostenga l'Iran nella sua lotta contro gli Stati Uniti. Trump ha indicato la possibilità di sanzioni aggiuntive, blocchi commerciali e limitazioni all'accesso ai mercati internazionali per le imprese che avrebbero fornito supporto all'Iran. La dichiarazione ha suscitato reazioni contrastanti tra gli alleati europei, che hanno chiesto un approccio più diplomatico. Gli esperti di mercato, che hanno previsto un aumento della volatilità sui prezzi dell'Amazon Experimenter Bow umanoidi nei magazzini francesi. La nota piattaforma di e-commerce Amazon ha avviato un progetto pilota per introdurre robot umanoidi nei centri di smistamento della Francia. Questi macchinari, dotati di intelligenza artificiale avanzata, sono progettati per assistere gli operatori nella fase di preparazione degli ordini, riducendo i tempi di lavorazione e migliorando la precisione delle consegne. La sperimentazione, ancora limitata a pochi depositi, rappresenta una delle prime iniziative di automazione di questo tipo nel settore della logistica europea, suscitando interesse e dibattito sulle future implicazioni occupazionali. Se i russi colpiscono Kiev, almeno 8 vittime tra civili e militari. Forze armate russe hanno lanciato una serie di attacchi missilistici contro la capitale ucraina, Kiev, provocando la morte di almeno 8 persone e il ferimento di numerosi civili. I raid hanno colpito edifici residenziali e infrastrutture strategiche. Escalation delle ostilità che aggiunge pressione alla già delicata situazione umanitaria nella regione. L'Unione Europea ha condannato fermamente l'attacco, mentre gli osservatori internazionali hanno avvertito di possibili ulteriori violazioni del diritto internazionale umanitario. Vaccino anticancro di Moderna e Merck mostra risultati promettenti nella fase avanzata. Un trial clinico di fase avanzata ha rivelato che il vaccino sviluppato congiuntamente da Moderna e Merck produce una risposta immunitaria significativa contro il melanoma avanzato. I dati preliminari indicano una riduzione della progressione della malattia in una percentuale considerevole di pazienti, suscitando l'entusiasmo della comunità oncologica. Gli esperti prevedono che il vaccino possa diventare una pietra miliare nella terapia immunitaria, con la possibilità di estendere la sperimentazione ad altri tipi di tumore entro il prossimo anno. Le azioni di Esk Hynix salgono del 12% dopo l'annuncio di un massiccio riacquisto di azioni. Il colosso sudcoreano dei semiconduttori Esk Hynix ha comunicato di aver avviato un programma di riacquisto di azioni per un valore
1: di diversi decimi di miliardo di dollari.
0: L'annuncio ha spinto il titolo a registrare un rialzo del 12% nella sessione di Seoul. Segno di fiducia da parte degli investitori nella solidità finanziaria dell'azienda e nelle prospettive di crescita del settore dei chip di memoria. Analisti hanno sottolineato che il riacquisto potrebbe sostenere i prezzi anche in un contesto di domanda globale incerta. Gli affronta contraddizioni sulla longevità dei chip, prospettive di mercato incerti. Secondo un'indagine di The Information, Nvidia sta cercando di conciliare due messaggi opposti riguardo alla durata operativa dei propri chip per l'intelligenza artificiale. Da un lato, l'azienda promuove soluzioni con vita prolungata per ridurre i costi dei data center, dall'altro,
2: le recenti valutazioni dei clienti suggeriscono la necessità di frequente sostituzione a causa delle crescenti richieste di potenza.
0: Questa disparità ha generato preoccupazione tra gli investitori, i quali attendono una definizione più chiara della strategia di prodotto di Nvidia per mantenere la leadership nel mercato dei processori ad alte prestazioni. Tokyo, Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per giovedì 20 agosto 2026. Giornata variabile con sole e qualche nuvola. Al mattino il cielo è leggermente nuvoloso. Le temperature si attestano sui 17 gradi con una lieve brezza di 15 km e rafale fino a 35 km. Non è previsto alcun tipo di pioggia. Pomeriggio si accende il sole tra qualche nuvola. Il termometro sale a 25 gradi. Il vento si intensifica a 20 km/h con raffiche che possono raggiungere i 45 km/h e il rischio di pioggia è del 20%. La sera il cielo si fa metà nuvoloso. Le temperature scendono a 21 gradi, le affiancere di 15 km con raffiche di 40 km e le avverse hanno una probabilità del 50%. Durante la notte il cielo diventa molto nuvoloso, la temperatura minima è di 18 gradi. Il vento si calma a 10 km con raffiche di 20 km e non sono previste precipitazioni. Tifone che sperto è caldo con sviluppo di temporali nel pomeriggio. La mattina inizia con cielo quasi limpido, le temperature sono intorno ai 25 gradi o meno gas e il pomeriggio si accendono nuvole più dense, la temperatura sale a 27 gradi, il vento aumenta a 10 km/h con raffiche che possono superare i 90 km/h e il rischio di rovesci è del 50%. Sera il cielo si fa più coperto, la temperatura scende a 26 gradi. Il vento rimane a 10 km con raffiche di 30 km e la probabilità di pioggia è del 40%. La notte il cielo si copre completamente. La temperatura minima è di 24 gradi. Il vento è calmo, ma le raffiche occasionali possono raggiungere i 75 km/h con una probabilità di pioggia del 50%. Fonte esperto di Lehen Meteo Milano. Nubi sparse, passi piogge intense temporali nel pomeriggio. Al mattino il cielo è nuvoloso con temperature intorno ai 26 gradi. Il vento è debole da nord-est a 2 km e non si prevedono precipitazioni. L'umidità è alta intorno al 73%. Nel pomeriggio le nubi diventano più sparse. La temperatura massima può raggiungere i 28 gradi. Il vento passa direzione est con raffiche fino a 65 km/h e il rischio di temporali è elevato. con precipitazioni stimate intorno ai 35 mm. La sera le nubi sono irregolari, la temperatura scende a 22 gradi. Il vento si sposta a nord, nord-est con raffiche di 30 km di ovest e le piogge continuano con intensità moderata. Entro notte il cielo rimane nuvoloso, le temperature minime si aggirano sui 20 gradi. Il vento è di 5 km est a nord-nord-est e le precipitazioni sono ancora presenti, seppur in diminuzione. Fonte esperta Daniela Berlusconi di 3BM Meteo, editoriale Meteo di Rachel. Il clima è sempre colpevole. O no? Davvero? Perché ogni volta che una nuvola decide di fare capolino il mondo intero si ferma a pensare al cambiamento climatico? Chi ha inventato questa usanza di trasformare ogni goccia di pioggia in un segno dell'apocalisse ambientale? Forse è più facile incolpare la Kero che ammettere che a volte il tempo è semplicemente capriccioso. E poi, perché tutti noi, dal barista al pilota, diventiamo improvvisamente esperti di climatologia quando il termometro segna una cifra diversa da quella di ieri? È come se il clima fosse il nuovo colpevole di tutti i nostri piccoli disastri quotidiani. Ma davvero non sarebbe più semplice accettare che il sole a volte brucia e la pioggia a volte cade, senza trasformare ogni evento in una conferenza stampa sull'emissione di gas? Con del giorno. Monaco chiese: qual è il vero volto del tempo oggi? Zhao Shu rispose: il tempo è un vento che spira senza meta. Il monaco replicò: allora perché a Milano piove e a Parigi? Tende, Zhao Shu concluse. Perché la natura non ha agenda. E questo è il meteo di oggi.
3: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

0: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.
1: Nel grembo umido scuro del tempio, l'ombra era fredda, gonfia d'incenso.

una vértebra della mia schiena. Le ombre lunghe dei sacerdoti costrinsero il sogno in un cerchio di voci. Con le ali di prima pensai di scappare, ma il braccio era nudo e non seppe volare.

Amori di gente mi rubarono al sogno per ridarmi al presente. Sbiadì l'immagine, stinse il colore, ma l'eco lontana di brevi parole.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: Ciao, io sono Teresa.
1: E io sono Matteo. E anche noi ascoltiamo Radio Centrale Milano. Man, that smells good.

abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it.

finto di un sorriso. Io lì di fronte vuota di pensieri, con la farina sparsa sul mio viso, sembro un pagliaccio travestito a lutto che si domanda che sto a fare qui. Lui sembra un corvo nero e brutto che vuole solo farsi dire sì, e mi domanda cose senza senso, cose dovute alla stupidità di un corvo che vuole il consenso solo dai corvi della sua città.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: If Holly wants to go to California,
1: Hollywood.

0: centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: Pure continuando la nostra vita normale, si potrebbe capire quello che ci serve, che ci è davvero essenziale.

0: Italian Groove. Italian Groove, le sonorità della scena italiana.
1: Italia in Groove.
2: Eccomi qua, sono bello pronto, ben trovati all'ascolto di questa programmazione Italian Groove da parte mia, da parte di Sly. Vi accompagno ogni settimana un'ora dedicata solo ed esclusivamente alla scena italiana. All'interno di questa programmazione musicale, di questa playlist, ci sono dei suoni veramente speciali, ci sono le cosiddette good vibes italiane da non perdere, perché vi anticipo che la playlist è bella da vivere insieme. Come molto bello anche scambiare un po' di opinioni durante queste dirette, e lo state facendo veramente bene visto che mi state contattando in tanti grazie al mio contatto Facebook Salvatore Silvestri Sly SLY. Mi state contattando su Messenger e questa cosa mi fa molto piacere. Fatelo anche durante questa diretta, durante questa puntata che inizia veramente bene all'insegna delle good vibes italiane di Italian Groove.

Si intitola Freedom questa traccia che ha aperto questa puntata nuova di Italian Groove, una delle belle produzioni del grande maestro, percussionista, polistrumentista e compositore italiano Gabriele Poso. Lui è nato in Sardegna ma è cresciuto, vissuto in Puglia. E abbiamo ripreso questo album che è stato pubblicato nel 2012 dal titolo Roots of Soul, che contiene appunto questa Freedom sentita in apertura di Italian Groove. Un saluto va a tutti voi che siete sintonizzati da parte mia, che state seguendo questo viaggio che sarà come al solito all'insegna di solo good vibes italiane, di solo suoni e sonorità made in Italy all'interno di questa programmazione settimanale di Italian Groove. Diamo spazio ora a qualcosa che è stato pubblicato di recente, una bella novità di due grandi musicisti che producono tantissimo per la storica etichetta bolognese, la Irma Records. Lo fanno in svariati progetti. Anche questo fa parte dell'archivio della Irma Records. Il nome è Just Humor. Dietro questo progetto ci sono i fratelli Enzo e Gianni Lo Greco.

Mentre anch'io mi stavo gustando in cuffia e al massimo del volume il passaggio, i groove davvero accattivanti di questa produzione di King of Soul, stavo dando un'occhiata alla playlist settimanale di Italian Groove e devo dire che ho inserito parecchie novità di quest'ultimo periodo, quindi c'è un motivo in più per seguirmi fino in fondo, fino al termine di questa puntata, di questa programmazione che dà spazio solo alla scena italiana. Ricordate Italian Groove insieme a Sly. Questa The King of Soul è il singolo che ha pubblicato di recente Bebo Baldan, Bebo Best e la Super Lounge Orchestra. Rimanendo come sempre nella scena italiana, ascoltiamo qualcosa che fa parte di questo disco del debutto di una formazione abruzzese, disco che si intitola Tabasca, è stato pubblicato il 27 marzo da parte dell'etichetta indipendente la Killer Groove Records e che ci ha permesso di conoscere le qualità, la bravura di tre bravi musicisti che arrivano dalla scena abruzzese. Valerio Pompei, Paolo Mazziotti, Luca Mongia, che formano questo progetto che si chiama proprio come l'album stesso, vale a dire Atabasca. Vi invito a sentire tutto il disco perché ritrovate 10 belle tracce e poi per gli amanti del vinile hanno pubblicato anche la versione vinile e all'interno di questo loro disco del debutto ritrovate sonorità che vanno dal jazz, funk, psichedelia, sonorità desertiche, atmosfere che ci riportano un po' ai grandi western all'italiana, il cosiddetto cinematic groove. E questa settimana ho scelto di suonare questa traccia, Eldorado, firmata Atabasca.

Si intitola Metta, la traccia che apre l'album nuovo pubblicato da Savannah Funk, Behind the Eyes, il sesto album per questo trio che arriva da Bologna. Alla chitarra c'è il grande Aldo Betto, poi la batteria Joseph Boasa e al basso Black Franchetto. Ho avuto l'opportunità di sentirli qui in Abruzzo a Roseto il 25 aprile, dal vivo sono strepitosi, dato sì che il loro calendario ricchissimo di eventi, soprattutto in questo periodo estivo 2026, vi consiglio di andarle a sentire live perché sono coinvolgenti. E tutto quest'album è bellissimo e di tanto in tanto inseriamo qualcosa all'interno appunto della programmazione di Italian Groove. E visto che stiamo suonando tantissime novità all'interno di questa puntata di Italian Groove di questa settimana, andiamo a sentire qualcosa contenuto all'interno del secondo album Until We Are Free, che è stato pubblicato il 17 aprile da parte di questo collettivo che ha base a Roma. Si chiamano Fabric, questa è Make Me Dance.

E dopo la prima parte abbastanza corposa di belle novità di quest'ultimo periodo che arrivano sempre dalla scena italiana, ho pensato di fare un bel salto nel passato e di arrivare al 1994, anno in cui venne pubblicato questo capolavoro, vero e proprio capolavoro, che è tenuto ben custodito all'interno dell'immenso archivio da parte dell'etichetta bolognese, la Irma Records. Mi riferisco al disco dei Gesto Funk, Love in a Black Dimension, che abbiamo così avuto modo di riprendere grazie all'ascolto della traccia For My Precious Love. Restando sempre in tema di produzioni italiane, si va a sentire qualcosa che è stato pubblicato qualche anno fa sempre dall'etichetta bolognese, la Irma Records, e che ha visto collaborare due artisti che arrivano dalla scena pugliese: Vito La Linga, V-Mood Inch Project, e la cantante, performer, autrice di tutti i testi di queste produzioni, Nicaleo, Veronica Palmisano e la band Funkin' Salento Nord. Li sentiamo con questa bella traccia, ora all'interno di Italian Groove.

In questa parte della puntata di Tele & Groove ho pensato di riprendere questo disco Easy Experience, dove ci sono tante tracce, tante produzioni legate a grandi maestri, grandi nomi della scena italiana. Ho pensato di suonare questa underdrama del celebre compositore, arrangiatore, direttore d'orchestra scomparso qualche anno fa dal nome Giancarlo Gazzani. Ne approfitto per salutare tutti quanti voi che state seguendo Italian Groove, un'ora dedicata alla scena italiana, solo good vibes italiane scelte da me, scelte da Sly. Grazie anche per i messaggi che sto ricevendo su Messenger, sul mio contatto personale che ricordo è Salvatore Silvestri Sly SLY. Stavo commentando con alcuni di voi proprio alcuni passaggi che vi sono interessati di questa parte della playlist. Continuate a interagire, fatelo anche tranquillamente nei prossimi giorni per chiedermi qualsiasi cosa che riguarda questa programmazione musicale che riguarda appunto Italian Groove. Restando sempre nella scena italiana si va a sentire qualcosa, in particolar modo questa traccia che si intitola Segreto, del primo vero album pubblicato lo scorso anno da parte del quartetto che arriva da Milano. L'album si intitola Chi è Nicola Felpieri e il quartetto in questione è quello dal nome Il Mago del Gelato, che sentiamo ora a Italian Groove.

finale bellissimo di questa puntata di Italian Groove, visto che abbiamo sentito questa traccia Running dal secondo e nuovo disco pubblicato da All So Good Francesco Lo Giudice dal titolo 1000 Smiles. Ringrazio quanti di voi mi avete accompagnato fino in fondo, fino al termine di questa puntata di Italian Groove. Vi invito poi a sentire, in attesa della prossima diretta, le versioni podcast di buona parte di queste puntate che ritrovate disponibili free per tutti quanti voi sulla piattaforma streaming di Mixcloud. Basta ricercare me come Sly Mixcloud. Ci salutiamo con questa produzione dello scorso anno della Irma Records di un bravo compositore, batterista e produttore italiano come Gianluca Porro. In questa circostanza si è visto accompagnato dal sassofonista Gaetano Partipilo e dalla voce di Wendy D. Lewis, cantante statunitense ma che spesso si trova in Italia e collabora con tantissimi artisti italiani. Sentiamo in questo finale la traccia NYC. Noi ci sentiamo la prossima settimana. A tutti quanti voi, all the best and good vibes da parte di

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

smoke a little smoke.

braccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
2: Oh, all the money that in my whole life I did spend, be it mine right or wrongfully, I let it slip gladly to my friends.

Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. I've been traveling over miles, even through the valleys too. I've been traveling in vain, I've been running all the way.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

Poiside. Terzo o quarto secolo avanti Cristo, rinvenuto a Nag Hammadi. Perché io sono la prima e l'ultima. Io sono la venerata e la disprezzata. Io sono la prostituta e la santa. Io sono la sposa e la vergine. Io sono la madre e la figlia. Io sono le braccia di mia madre. Io sono la sterile, eppure sono numerosi i miei figli. Io sono la donna sposata e la nubile. Io sono colei che dà la luce e colei che non ha mai partorito. Io sono la consolazione dei dolori del parto. Io sono la sposa e lo sposo. E fu il mio uomo che nutrì la mia fertilità. Io sono la madre di mio padre. Io sono la sorella di mio marito ed egli è il mio figlio respinto. Rispettatemi sempre.

Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: C'è tutto un mondo di musica su Radio Centrale Milano.

Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Be About It è un nuovo straordinario album del bluesman di New England, Ryan Hart. Cresciuto con i dischi della big band del padre, Ryan si è avvicinato al blues ed è presto diventato un armonicista solido e molto ispirato dal suo amore per la West Coast Blues. Ryan poi si è trasferito a Los Angeles alla fine degli anni 90, dove ha imparato la musica in prima persona suonando spesso con Euro Watson e Rod Piazza. Dopo essere tornato nella East Coast nel 2000, ha rapidamente formato la sua potente blues band, Reinhardt and Blues Hearts, guidati dalla sua voce toccante di Hart e dal suo superbo lavoro all'armonica. Hanno fatto tremare il pubblico nei club e nei festival di tutto il mondo, vincendo continui premi e riconoscimenti. Questa è Can't Stop Loving You, per voi qui a Me and Blues, Reinhardt.

Buon ritorno al dono unico di riunire formazioni di amici stellari per sessioni di registrazioni spettacolari che evidenziano l'autorità piena di sentimento di Bob col suo strumento. Donk the Shot è una brillante raccolta di 12 brani, tutti brani registrati in 9 sessioni tra il 2023 e il 2024. Ogni nuova uscita di Bob Corritore è un salto di qualità, ospiti speciali. In questo album troviamo Bobby Rush, Tornetta Davis, Bob Stroger, Jimmy Primetime Smith e tantissimi altri ancora. Don't the Shot è stato il suo 30° album, grande traguardo che non è finito qui. Say Baby Say e con Tornetta Davis, Bob Corritore e Freyans qui a Me and Blues.

0: done with you, baby.
1: I sette pezzi del colosso rhythm and blues di Boston, The Love Dogs Band, è una storica band, con Get Off My Loves, hanno certificato la loro grandezza, da tempo rinominati per i loro fiati dinamici, il pianoforte ritmato, la sessione ritmica micidiale e una delle più grandi voci blues in circolazione. Combinano perfettamente elementi di jump blues, New Orleans, rhythm and blues e il primo rock and roll. Nel loro sound tanto potente. Dall'omaggio a Big Joe Turner, al sapore della Crescent City, alta energia e buon umore. Questa è Here Comes the Blues. Per voi qui a Mian Blues, The Love.

State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria. Music.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Wicked Green del 2001, interamente scritto da Tom Waits con John Hammond. È nato John Hammond nel 1942. Hammond ha cominciato a respirare l'aria degli studi di registrazione fin da ragazzo. Il padre era un noto manager della Columbia Records. La chitarra slide divenne subito presto il suo strumento preferito. Dagli inizi degli anni 60 a oggi John Hammond ha segnato un'epoca. La sua storia e la sua discografia parlano da sole. 20 anni dopo esce Wicked Green Life. Al primo ascolto si ha la sensazione che la versione live supera di gran lunga quella in studio. Bastano pochi minuti e tutto si trasforma in certezza. Hammond è un vero trascinatore. L'affiatamento con la band e il suo entusiasmo sono dileganti. Big Black Marianne, qui per voi, John Hammond, Me and Blues.

Mentre Howard and the White Boys è una delle band più rinomate di Chicago, con una consolidata reputazione direi. Hanno partecipato a diversi importanti tour con il grande bluesman Buddy Guy, si sono esibiti con alcuni dei più grandi nomi del blues. Al Rosa Lounge è il titolo di uno dei loro live, prende il nome dal leggendario club di Chicago in cui è stato registrato proprio il GT della band, registrato dal vivo in una di quelle notti magiche in cui il pubblico e la band si nutrono reciprocamente dell'esuberanza dell'energia della band di turno. Strung Out the Blues, questa è Howard and the White Boys qui a Mian Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. L'album Going Home di Kenny Gray Shepherd è una panoramica di tutta musica che negli anni ha influenzato il bluesman. Contiene infatti le cover di artisti come B.B. King, Albert King, Bo Diddley, Steve Ray Vaughan, Johnny Guitar Watson e tanti altri ancora. Kenny Gray Shepherd è originario della Louisiana. All'età di 7 anni scopre la musica di Steve Ray Vaughan e con una Yamaha di pochi dollari inizia a esercitarsi da autodidatta. Il ragazzo dimostra di avere una certa costanza, uno spiccato talento, tanto che a 13 anni viene invitato ad esibirsi sul palco dal musicista blues Brian Lee. Da lì a poco diventa uno dei chitarristi più affermati al mondo. Burn and Burn Sing è un famosissimo brano di Albert King. Qui per voi a Me and Blues, Kenny Gray Shepherd e la sua band.

Resurrection è un disco di 11 brani suonato ad altissimi livelli da Mike Zito, nel quale non manca di mettere in evidenza tutta la sua bravura. Un bluesman direi di tutto rispetto. L'album spicca il volo grazie all'inesorabile chitarra del nostro carissimo amico, mentre Presence of Lord è un brano di Eric Clapton, a suo tempo scritto per i Blind Faith insieme all'amico Steve Winwood. Il pezzo inizialmente non cambia molto rispetto all'impostazione originale, qualcosa però è nell'aria. Il suo crescendo lascia presagire ad un assolo di chitarra con i fiocchi. Mike Zito, qui a Mian Blues, Presence of Lord.

Mentre nel 1993 Paul Rodgers, il frontman, cantante, leader della band dei Free e The Bad Company, pubblicò un intero album dedicato al leggendario bluesman Muddy Waters. Gli artisti presenti sono stati diversi ed altissimi livelli, come Jeff Beck, David Gilmour, Buddy Guy, Brian May, Steve Miller, Slash e tantissimi altri ancora. Tutti protagonisti di un disco All Star in cui la gran voce dell'ex cantante dei Free e Bad Company e le sei corde dei suoi ospiti reinventano in chiave moderna il rock blues classici di uno dei miti della musica blues come Muddy Waters. Qui insieme a David Gilmour con Standing Around Crying, Prayer Voy, Me and Blues, Paul Rodgers e i suoi amici.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: Ciao, sono Dave e anch'io ascolto Radio Centrale Milano.
2: San Fa, San Let Us Unite.

questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul, di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con Unembeza.

un personaggio assolutamente fuori dal comune. Lui è Ndunduso Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note. Si intitola The Myth We Choose, per Ndunduso Makatini in trio. Il Brasile adesso, con una formazione di ottimi elementi, sono microorchestra con un classico della musica brasiliana dal titolo Barquinho, microorchestra.

il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano. Lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo e selezionato pubblico rivisita a suo modo due classici insieme. Il primo, Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brabeck, altro classico in questa versione particolare dove João Ventura dimostra di possedere un grande talento. Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione live di João Ventura per voce e pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigro l'estratto questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

What's that? What's that? What's that? What's that? What's that?

della trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Ciao, sono Roberto, anch'io ascolto Radio Centrale Milano.
2: Ciao, sono Maria da Botricello e anch'io ascolto Just Train.
3: Ancora un po' di swing italiano con un ultimo album di un cantante che riprende un po' lo stile dei crooner americani, in questo caso con un omaggio proprio al repertorio di Frank Sinatra. Si tratta di Valerio Marino con il suo ultimo album Under My Skin, e ripropone alla sua maniera questo classico dello swing come Fly Me to the Moon. Valerio Marino.

0: E allora abbiamo ascoltato da questo ultimo lavoro di Luca Zennaro un brano come Play Louder Next Time, presenta questo disco Stua Scura qui in radio questa settimana. Abbiamo proprio Luca, ospite piacevolissimo qui in radio. Ciao Luca, ben trovato.
1: Ciao a tutti, ciao Francesco, buona giornata, grazie per l'invito.
0: Luca, tu sei veneziano di origine, però vivi da un po' di tempo a Firenze. Ecco, questa città d'arte, quali influenze ha sul tuo modo di essere artista e musicista?
1: Bella domanda Francesco. Guarda, io ti posso dire che Firenze, specialmente negli ultimi anni, è un centro culturale per quanto riguarda proprio la musica improvvisata, per quanto riguarda il jazz. Ci sono tantissimi musicisti super interessanti e per me è uno stimolo tuttora, è veramente interessante. E poi chiaramente io vengo da Chioggia, come vedrai dei titoli, no, del mio ultimo disco sono tutti neanche in Veneto, proprio nel dialetto mio, che è il chioggiotto. Però chiaramente Firenze ha avuto e ha tuttora un grande impatto sulla creatività, sulla musica. Poter suonare tutti i giorni con musicisti diversi e musicisti, come dicevo, interessanti, è importante per la creatività.
0: Allora, il tuo ultimo disco si chiama Stua Scura, titolo assolutamente particolare che un po' riflette la tua filosofia musicale e sonora in questo album, giusto?
1: Certo, esatto anche. E, guarda, diciamo che Stua Scura non è solo un nome, ma è più un'espressione di un logo sonoro, cioè è l'unione tra il calore e l'oscurità sensoriale, che Stua in Veneto significa proprio, cioè evoca la stanza alpina tradizionale, cioè sarebbe proprio il soggiorno riscaldato e rivestito in legno, che rappresenta anche l'intimità, l'accoglienza, il calore avvolgente e l'atmosfera anche domestica. E scura e descrive il colore timbrico della musica, no? Perché come hai sentito nel disco c'è il clarinetto basso che ha un suono molto grave e il sax tenore che insieme creano un suono, creano un timbro molto particolare e una tonalità profonda, vellutata, terrosa, no? E quindi è un'esperienza di calore intimo e misterioso, il senso è quello che ho voluto dare questo. Poi chiaramente io voglio che mi farebbe piacere che ognuno ascoltasse il disco e non si facesse troppo influenzare anche da quello che dico, perché è bello che ognuno veda le proprie cose, senta quello che, insomma, che immagina nella musica. Non vorrei troppo veicolare quello che la gente pensa dopo del mio disco, però questo è il mio punto di vista, quello che ho voluto creare fin dall'inizio.
0: Questo è il tuo primo disco che presenta queste caratteristiche legate alla natura, al calore della terra, oppure hai già esperienze pregresse magari di altro tipo?
1: Guarda, con questo tipo di formazione è il primo disco, nel senso che io ho vari progetti bassless, quindi senza il basso, però come leader è la prima volta che registro un disco in questo modo. Poi chiaramente ho fatto altri dischi, questo in realtà è il quarto disco, però con questo tipo di formazione, quindi col clarinetto basso per esempio non ci avevo mai registrato, anche in realtà col sax tenore ho sempre registrato con sax alto, ma sax tenore mai, e sono contento, insomma, del risultato. Non vedo l'ora che la gente lo ascolti e mi faccia sapere cosa ne pensa.
0: E qual è stato il percorso che ti ha portato poi a scegliere i musicisti giusti, gli strumenti giusti per creare l'atmosfera che poi ascoltiamo in questo Stua Scura?
1: Anche questa bella domanda. Io diciamo che l'altra estate, esattamente un anno fa, ho detto dai, adesso sono passati 3 anni dal mio ultimo disco, ho un po' di brani in cantiere, voglio concretizzarli, no? Ho scelto i musicisti quasi prima di scegliere l'organico, cioè ho detto io voglio che Federico Calcagno, che è il clarinettista basso, suoni con me e vorrei creare questo suono scuro, grave, che mi piace, che è da tempo che ho in testa ma non riesco a concretizzarlo. Poi ho pensato a Francesco Panconesi, un grandissimo sassofonista tenore di Pistoia, e poi Mattia Galeotti, batterista con cui suono, che è anche nel mio secondo disco. E quindi prima, diciamo che ho pensato ai musicisti quasi prima di pensare anche alla musica, e dopo la musica è venuta fuori, è uscita quasi naturalmente, in maniera spontanea, perché quando ci si fida dei musicisti viene fuori la magia, secondo me.
0: Come secondo ascolto da questo Stua Scura, dopo Play It Louder Next Time, abbiamo scelto di proporre in radio Sweet Techno Reverie. Puoi presentarlo?
1: Sì, È un brano che diversamente dagli altri titoli esce un po', no? Cioè, tutti gli altri titoli sono in dialetto chioggiotto, come dicevo, Ciosa, Ciacole, sono tutti nomi di cui dopo parlerò, però sono molto diversi. Invece Sweet Techno Raver è un brano che ho scritto anni fa con un mio caro amico, pianista Federico Nuti, e lui mi ha dato questo spunto, no? Lo spunto per il titolo. Come sentirete, è un brano molto melodico, che ha una parte melodica e anche una parte più libera, improvvisata, in cui il clarinetto basso e la batteria dialogano e c'è una conversazione. Poi man mano entrano, come proprio se fosse una conversazione, ogni strumento, quindi la chitarra e anche il sax, entrano nella conversazione per poi culminare nel tema finale. E questa è un po' la struttura del brano. Però il titolo, come hai notato anche te, è un po' particolare, me l'ha consigliato, cioè, suonandoli insieme a un mio amico Federico Nuti, bravissimo pianista, è saltato fuori questo titolo e mi è piaciuto fin dall'inizio, quindi ho deciso di tenerlo.
0: E lo ascoltiamo insieme, Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band.

0: Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band da questo ultimissimo lavoro Stua Scura che sta presentando in radio su Just Rain. In collegamento telefonico da Firenze e sono curioso di sapere quali sono stati i tempi per registrare in studio questo tuo nuovo album e se hai magari dato dei consigli sul risultato finale, no? Come mix, come master, come scelta dei suoni definitivi. Qual è stato un po' il percorso che hai dovuto affrontare in sala?
1: Certo, guarda, intanto questo disco ha avuto dei tempi molto più rapidi rispetto ad altri dischi, perché insomma sentivo che doveva uscire il prima possibile e abbiamo fatto una prova a novembre, la prima prova, e poi siamo andati subito in studio a inizio gennaio ed è stato tutto molto veloce, cosa che non capita spesso nei dischi. È venuto fuori subito bene tutto e abbiamo deciso di mixarlo il prima possibile a febbraio-marzo, e adesso a giugno, precisamente il 23 giugno è uscito, abbiamo già cominciato a presentarlo. È stato registrato a Preganziol, che è in provincia di Treviso, è il Magister Studio di Andrea Valfrè e Ivano Boscolo Nata, e sono stati bravissimi, ottimi fonici che hanno contribuito molto al suono complessivo del gruppo. È stato tutto molto veloce, il 23 giugno è uscito, l'abbiamo presentato a Chioggia, che è la mia terra, giocavo in casa. È stato il 27 giugno e il 2 luglio in Valtellina per Ambria Jazz Festival, e adesso non vediamo l'ora di presentarlo un po' in tutta Europa.
0: Tra l'altro tu hai un curriculum, essendo giovanissimo, ricco di eventi, no? Di festival dove hai partecipato con anche riconoscimenti importanti, no? Sia a livello nazionale che internazionale. Puoi citarne alcuni dove hai avuto modo di farti anche conoscere e apprezzare anche dalla critica, no? Oltre che da colleghi molto più, diciamo, molto più esperti che hanno saputo anche valorizzarti in qualche modo.
1: Diciamo, nel mondo del jazz, una delle collaborazioni che mi hanno aiutato tanto anche a farmi un po' conoscere è stato stare in tour qualche anno con Francesco Berzatti, che è un carissimo amico e uno dei musicisti più interessanti che ci sono in Italia, clarinettista e sax tenorista incredibile, insomma, e con lui abbiamo suonato in quartetto con Gabriele Evangelista e Zeno De Rossi, abbiamo suonato varie volte in duo e lui mi ha diciamo che mi ha un po' esposto a vari festival, vari club importanti. Poi chiaramente altri musicisti, sono andato con Alessandro Lanzoni, grandissimo amico, pianista fortissimo. Poi anche nel mondo del pop recentemente mi è capitato di fare qualche apparizione. Nel 2024 ho fatto un tour con Benjamin Clementine, in cui abbiamo suonato nei palchi più grossi di pop proprio di tutta Europa, e quella è stata un'esperienza molto diversa da quelle che avevo fatto prima, però molto, molto formativa. E anche recentemente fa un po' strano dirlo, però con la Paris Jackson, che è la figlia di Michael Jackson, al gala del cinema di Venezia, quella è stata pure un'esperienza molto particolare. Però diciamo che tutte queste esperienze anche mi fanno capire quello che mi piace fare di più e anche mi portano a creare la mia musica e a portare dentro tutte queste esperienze che ho provato in passato. Questa è la cosa più importante, però la cosa che mi dà più soddisfazione a livello musicale è proprio portare in giro la mia musica e presentarla e suonarla dal vivo. Questa è la cosa che mi piace di più.
0: Luca, prossimi progetti per l'immediato futuro?
1: Allora, io intanto vorrei presentare il più possibile Stua Scura, perché è proprio il lavoro nel quale mi esprimo forse di più e al quale ci tengo, insomma, a portarlo in giro. Adesso suoneremo il 3 settembre, la data più vicina, al Stagenhof, che è a Bolzano, e suoneremo a Forlì a dicembre, e presto salteranno fuori altri concerti in autunno. Però un altro progetto del quale sono molto contento è il trio con i ragazzi emiliani Manuel Caliumi e Riccardo Coccetti, Hackout, con il quale abbiamo fatto vari tour in Asia e siamo stati recentemente in tour in Messico, e presto lavoreremo e registreremo il nostro quarto disco. E anche quello è un gruppo con il quale riesco a esprimermi molto, oltre al fatto che Manuel e Riccardo sono quasi praticamente dei miei fratelli. Negli ultimi anni siamo stati sempre in tour, anche un mese di fila, ed è un gruppo al quale ci tengo molto, al quale, insomma, con il quale voglio insistere e continuare perché stanno molto bene.
0: E devo farti i complimenti anche per la grafica del tuo sito internet personale, dove sono presenti fotografie che un po' descrivono quello che tu sei, no? Anche in sala di incisione, dal punto di vista biografico. Devo farti i complimenti anche per la scelta dei colori, è quasi tutto in bianco e nero in pratica, no? Lo hai realizzato personalmente o hai chiesto una consulenza a un esperto grafico per crearlo? Com'è andata questa storia?
1: Bella domanda, guarda, in realtà allora sì, diciamo che la sezione tua scura mi sono affidato a un mio caro amico che è un fotografo pazzesco, che è Fabio Bellemo, tra l'altro di Chioggia proprio come me, e lui mi ha aiutato, ha seguito un po' proprio il percorso creativo e quindi è stato con noi in studio e ha creato questa narrazione, no? Durante i due giorni di registrazione ci ha seguiti e questo ha dato molto. Non sei la prima persona che mi fa i complimenti per le foto e sono contento che ti piace, insomma.
0: Assolutamente. Allora, come terzo e ultimo brano, prima di salutarci, abbiamo scelto questa Ciosa. Come sempre lascio a te il compito di presentarlo, perché meglio di te chi può farlo, dai.
1: Certo, guarda, Ciosa è in realtà non è altro che il nome in dialetto chioggiotto della parola chioggia. Quindi è il brano, come sentirete, più un po' più aggressivo quasi rispetto agli altri. Il disco è molto rilassato, c'è un'esperienza molto introspettiva, come sentirete. Invece questo è il brano un po' più aggressivo e l'ho voluto dedicare alla mia città, che è una terra dolce, che però allo stesso tempo ha molto carattere, un porto, chiaramente. Quindi, come molti porti del mondo, ha un doppio lato, cioè un lato quasi più meditativo che fare col mare, è un lato quasi più viscerale, sanguigno, no? Che hanno tipicamente le persone del mare, del porto. E quindi questo l'ho voluto dedicare a Chioggia, Ciosa, quindi.
0: Luca, grazie per essere stato in radio ospite qui su Just Train. Speriamo il meglio per il tuo futuro come artista e musicista. Speriamo di ritrovarti alla prossima occasione ospite nuovamente qui in radio, magari anche fisicamente in presenza. Va bene? È una promessa.
1: Certo, grazie mille Francesco, mi son divertito e spero vi piaccia l'album. Grazie a tutti.
0: Salutiamo Luca Zennaro con la sua band e ascoltiamo come ultima cosa questo Ciosa dal suo ultimo album Stua Scura. Luca Zennaro.